Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Jazz. O cinema è finzione, già si sape come no. O cinema è illusione, questo dice chi lo fa. Ma ci sta chi non finge né si illude il cinema. Una manegonata sempre sape fa frutta, si chiama Dino. Dino De Laurentiis.
2: Dino.
1: E mo sta Los Angeles.
2: Dino.
1: Se ne chiuda l'Italia e mo se perde l'occasione mi scupi.
3: Bravo Sax, bravo Sax. Come si bella Sax, Sax.
1: Ogni film è un successo, studina che te fa. O cinema americano, e se l'ambriaca di già.

0: Dino De Laurentiis.
1: Dino,
0: tu que stai a Los Angeles.
1: Dino,
0: te ne si giuta l'Italia.

canzone Dino. Dino, voglio farla tu che Dino. Dino, informati Dino. Dino, non mi perdere Dino. Dino, tu risolvi i miei problemi. Dino, se uno piezza e co cambietto tieni.

Attenzione Dino. Dino? Tu ti perdi un colpo, Dino. Dino. Io ti sfuggo, Dino. Dino? Dino, informati, Dino. Dino, non mi perdere, Dino.

0: Dino. Dino, De Laurentiis. Dino? Io non ho risposta, Dino. Dino? Manavag, Dino? Dino? Eh già, tu stai a Los Angeles. Dino? Dino? Dino? Affanculo, Dino? Andiamo.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.
1: Ciao, vi faccio sentire come nascono le mie canzoni, con la chitarra.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. C'è lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Senti che fuori piove, senti che per un muro, senti cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente.

via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sì, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse serve proprio questo il senso, il senso.

Da-ba-da. Se mi cammina per la strada leggera, ormai è sera.

pensiero le passa per la testa. Forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per i single può esserci un incontro.

0: incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per i singoli un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere. Una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus. Momenti da vivere.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello

0: avanti con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda, tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

e ne avrò solo memoria. C'è chi sa ancora sperare, chi sa ancora sognare Memphis con i capelli come Elvis Presley. Chi non si arrende mai, chi segue il cuore non cade mai. Ed è stupido.

dai l'orologio che ferma il tempo e te, mentre io bacio le catene e fa sperare me, in fondo il tempo c'è.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. La

appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per i single può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per i singoli un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere. Una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

ero un bambino. Passato per il camino e adesso

0: grazie.
1: Ogni giorno
2: musica,
1: voglia.
2: Tutti i giorni voglia di musica.
1: Radio Domus Novas.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: mas esta male.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che perdi il treno. Ti amo, ti amo che posso.
1: Dai, che perdi.
3: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
2: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi
2: con tutto l'amore che posso.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Tauro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per i single può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per i singoli un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere, una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: It's okay, I'm just gonna clap my hands. It's okay, I just wanna fuck your friends.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine e strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda. Tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: perdí. Foge comigo, vai.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per il singolo può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per il singolo un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere, una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì. Vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
3: Troppo Forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci.

Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Vai per strada e non tornare.

0: Idea News Magazine.
1: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi, come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che, da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia a avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, è comunque stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono una guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica, la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che fatto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremmo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo, è su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. Quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale, come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per i single può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per i singoli un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere. Una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi. Giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda. Tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. è un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico

0: automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi, in 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Aiuto, fate presto. Veniteci a salvare. Thank you.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Si chiamano Il Volo con la voce del silenzio. Ci stiamo avvicinando al momento importante di saluti e baci. Dai, ultima canzone, poi inizieremo ufficialmente saluti e baci alla radio. Un grosso saluto va a Alfonso, Cristina, Ketty, Salvatore, Angelo, Sabrina e Wonder, gli amici di

0: bene, bene. Allora, le canzoni più belle di siamo in questa settimana e stiamo un po' godendo della musica di un grande che si chiama, lo facciamo dire direttamente da Salvatore. Ciao, buongiorno Salvatore. Salvatore che poi, attenzione, arriva da San Giorgio a Cremano. Guarda che l'ho studiato tutta la notte,
1: Adesso... Buongiorno a, a tutti, a tutte. Buongiorno Maurizio. Diciamo un aneddoto su questa tua dimenticanza. In realtà sai che alcuni amici giornalisti pubblicisti mi hanno detto che poi sembrava una manfrina fra me e te, diciamo, per promuovere ancora di più la città. Quindi pensa un po' tu, il fatto che tu non ricordassi San Giorgio a Cremano. Vabbè, comunque l'abbiamo messo così, ma giusto per ridere. Oggi sì, continuiamo ancora con Fred Buongusto e ricordiamo solo ancora qualche momento di della vita di questo artista, visto che comunque la volta scorsa ho detto che era sempre sulle acque di Ischia e quindi frequentava Monte Sant'Angelo, Ischia Porto e quant'altro con la sua barca Riva. Aveva una bellissima barca in legno, io sono un appassionato, quindi insomma seguivo anche questa sua passione condivisa anche con Peppino Di Capri, quindi insomma poi domani anticipiamo qualcosa tra Fred Buongusto e Peppino Di Capri. Dopo di ciò nella vita siamo nel 77, quindi con questo balliamo e balliamo oggi che la presentiamo come più bella canzone di, però è tra le più belle canzoni di. Il testo è di Sergio Chiodice, che poi ha scritto anche, ha collaborato alla canzone Champagne di Peppino Di Capri, quindi lascio immaginare, collaborazione anche di Mimmo Di Francia, quindi insomma gli autori hanno un certo spessore. È la storia classica di una canzone che di un amore che sta per terminare, però poi vuole essere salvato in questi 3 minuti che dura la canzone, quindi lui dice appunto balliamo, vediamo di non far finire questo amore in questo 3 minuti, si tenta una riconciliazione, quindi dall'accostamento di questo ballo lento naturalmente si cerca appunto di superare qualche incomprensione tra una coppia, quindi è una bella storia d'amore. Balliamoci, l'ascoltiamo e ci salutiamo. Ciao a tutti e a tutte, ciao Maurizio.
0: Grazie Salvatore, a domani, buona giornata, un abbraccio.

canzone scelta da Salvatore dalla provincia di Napoli. Lui naturalmente ci sta regalando le più belle canzoni, le canzoni insomma più ascoltate in tutta questa settimana. È iniziato lunedì e purtroppo termineremo domani, e poi da domenica prossima si riparte con un'altra persona, una persona di, insomma, uno di voi che ci regalerà un altro cantante o gruppo. Va bene, grazie Salvatore, buona giornata.

Allora salutiamo tutti voi, grazie per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, saluto anche in tele davanti la nostra telecamera. Buongiorno per chi ci sta seguendo su TikTok, ci può anche, mi può anche vedere il faccione di Maurillo, lo potete vedere su TikTok. Saluti e baci alla radio, buongiorno. E a proposito, andiamo un po' a salutare gli amici di TikTok. Allora, Donatella, Cristina, Katy, Angelo, Sabrina, Wonder, Salvatore, Angelo, Paola, chi c'è poi? Andrea. Pronto? Salutiamo anche gli amici in FM, in DAB di tutta Italia. Salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando con Alexa, con pim pum pam, tam pam pam pam. La linea non è supportata. Va bene. Allora iniziamo con la prima richiesta, perché adesso, da questo momento, fino alle 10 le canzoni le scegliete voi. Se potete farlo? Sì, c'è un numero. 351 340 9220. Chiedo naturalmente a tutti voi una collaborazione, perché quando vi dico basta, non inviate più messaggi, non chiamate più, mi raccomando fermatevi, perché sennò poi purtroppo succede come ieri, che non siamo riusciti ad accontentare un 7500 persone. Buongiorno Gregorio. Allora andiamo con la prima richiesta. Allora, c'è Graziella da Sassari che dice: dunque, vorrei ascoltare la canzone I Pintadera. La canzone si chiama Ludurori. Non so cosa voglia dire. Allora, la voglio dedicare a mio papà, che mi manca da morire. Mi è venuto a mancare la cosa più cara della mia vita. Non lo posso sopportare, caro Maurillo. Mi ha lasciato un vuoto dentro e io senza di lui la mia vita si è spezzata. E poi naturalmente dice un abbraccio forte a mio papà. Poi lascia un messaggio veramente molto molto interessante al babbo, che dice: ciao bambino mio, tu sai quanto ti ho voluto bene. Tu sai quanto ti ho voluto bene. E te ne vorrò praticamente per sempre. Un abbraccio forte naturalmente al babbo di Graziella. Purtroppo quando succede questa cosa è un colpo veramente al cuore, ma chi se ne va purtroppo lascia un bel vuoto. Ma sai Graziella, la cosa importante è tenere viva la persona. E quindi cosa vuol dire tenere viva la persona? Vuol dire pensarla, pregare, sentirla vicino, ok? E quindi questa è una cosa assolutamente molto molto importante. Allora, Pintadera con Ludurori. Graziella, spiegami cosa vuol dire Ludurori, perché non lo so.

0: Dai, allora, sono esattamente le 9:01 e tutto va bene. Dobbiamo mettere le campane. Ding dong, ding dong, ding dong. Ogni ora praticamente ding dong, ding dong. Va bene. Allora, dai, buongiorno, buongiorno a tutti voi. C'è qualcuno che ha detto: Maurillo, sei troppo veloce, devi parlare piano.
1: Buongiorno. Oggi è giovedì.
2: Tutto, non finiamo più.
0: Pronto, chi c'è?
2: Ci sono io, ma se andiamo avanti di questo passo non finiamo più.
0: Ah, se io accelero un po'.

0: acceleri anche tu poco, se invece accelero tanto tu acceleri. Acceleriamo!
1: Parliamo normale come
0: sì,
1: come
0: dai, normale, come sai che insegnato. la parola normale a Maurillo non esiste, perché nel senso che
1: neanche gli ascoltatori perché prendono su quello che Mauro dice.
0: Va bene, dai. Siamo a giovedì mattina e allora abbiamo ascoltato la canzone che si chiama Ludurori di Pintadera, ok. E io chiedevo naturalmente a Graziella il significato, ma non mi ha risposto. Quindi presumo voglia dire, anzi, l'hai detto tu, in realtà io non l'ho detto. Hai detto che sicuramente sarà cosa?
1: Il dolore.
0: Lo durori vuol dire, significa praticamente il dolore.
1: Spero di averci azzeccato.
0: Chiediamo a chi adesso abita in Sardegna e se ci può dare la risposta anche telefonicamente o con un messaggio anche. Se siete in Sardegna, scrivetemi cosa vuol dire, significa lo durori. Ok? Va bene. Che poi non so se si dica così oppure lo durori. Oppure che si dica lo durori? Oppure lo durori? O magari che si dica lo durori?
1: Eh? Aiuto.
0: Com'è che si dice?
1: Dicendo le stesse cose. No. Ma il boscaiolo non me l'hai fatto salutare da quando hai iniziato.
0: Aspetta. Boscaiolo, vieni qui, dai.
2: Eccomi.
1: Boscaiolo.
2: Buongiorno. Noi non ce la facciamo più con Maurillo. Portatevelo via, va bene?
1: Sì, va bene, me lo porto via.
2: Sì, okay. Ce la facciamo più. Stiamo facendo una petizione per mandar via Maurillo perché non ce la facciamo più. Guarda, è una cosa.
1: È un problema però che mi non firmo.
2: Ah, non firmi?
1: No. Se no, scusa. Come facciamo senza?
2: Il problema è che se non firmi devi pagare 100 euro.
1: Va bene, pagherò 100 euro.
2: Ah, ho capito già. Va bene.
1: Sì. va bene, dai. Quanti babà hai mangiato?
2: Quanti babà ho mangiato? Allora, guarda, il problema è che non riesco più a fare i conti perché ho un piccolo giramento di testa.
1: Praticamente vedi doppio, quelli se ne ha mangiati 10 ne vedi 20.
2: E i seboni babà.
1: Tanto buoni.
2: Pronto? Rispondi al telefono.
1: Se no si arrabbia. Vedi?
2: Perché se non sapete, io faccio la segreteria. No.
1: La suoneria,
2: esatto. Non so neanche quello che devo fare io,
1: penso
2: a te.
1: Dice banana, sono il boscaiolo banana. Di Facebook.
0: Dai boscaiolo, vai via.
1: Vai in bar, boscaiolo.
2: No. Senti Maurillo, sei tu che devi andare via, va a casa, Curi, va a casa.
0: Sì, vado a casa.
1: Dai.
0: Va bene, dai, allora che canzone ci regali stamattina?
2: Dai, dimmi la canzone, dai.
0: Lasciala parlare però.
2: Dai, dimmi la canzone, dai.
0: Ma lasciala parlare.
2: Va bene, dai, dimmi cos'è, che canzone
1: boscaiolo
2: è, dai, dimmi.
0: Boscaiolo. Scusate, potete togliere il microfono a Boscaiolo? Dai, non è possibile. Allora, che canzone vuoi ascoltare?
1: Allora, Franco Dani con Aspettami.
0: Ok.
1: Salutiamo innanzitutto la mia amica la Luisa, a cui piace questo cantante.
0: Sì.
1: E poi saluto tutti, Mariella, Donatella, Antonio dai Trabocchi, Giusi e Benji da Bologna, e Enrica di San Daniele del Friuli, e tutti i sannicandresi, in particolare Costanza, Rita e Mario di San Nicandro Garganico. E va bene. A tutta la famiglia di Maurillo, va bene?
0: Grazie, buona giornata, un abbraccio.
1: Ciao, alla prossima.

Si chiama Franco Dani con Aspettami, canzone selezionata da parte di Emma e Lorenzo di Bondeno, in provincia di Ferrara. Allora, adesso è arrivato il momento della canzone speciale per te. E questa settimana abbiamo Ale Scatizzi con L'estate sta finendo. Una canzone.

Ciao a tutti, sono Ale Scatizzi da Firenze. Voglio fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci e presentarvi il mio nuovo singolo, la cover di L'estate sta finendo dei Righeira, che è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e sperando che questo pezzo vi trasmetta positività, spero di incontrarvi molto presto. Ciao a tutti!

chiama Ale Scatizzi con L'estate sta finendo, canzone che abbiamo ascoltato da lunedì tutti i giorni alle 8, 9 e 10. Canzone che si chiama Buongiorno Simona, l'appuntamento che si chiama Una canzone speciale per te.

0: avanti con le vostre richieste, le vostre, i vostri messaggi al 351 340. Allora aspetta un attimo perché c'è un messaggio, andiamo, andiamo.
1: Buongiorno amici, vi saluti e baci alla radio, buongiorno a tutti e anche il buongiorno al nostro conduttore Maurillo, ciao Maurillo, saluto tutti quelli che mi conoscono e naturalmente niente, volevo solamente un abbraccio e un buon proseguimento, complimenti per la trasmissione. Ecco, se riesci a mettere una bella canzone estiva, qualcosa che vada adesso in radio, qualcosa di bello, ecco, qualcosa degli anni nostri, e sarebbe molto gradevole da parte nostra. La voglio dedicare a tutti questi nostri radioascoltatori e buon proseguimento di trasmissione. Ciao Maurillo, grazie ancora.

adesso un saluto particolare che va. Dunque, Giampaolo dice: salutiamo tutte le radio collegate, anche Domus Novas, Radio Domus Novas. E dice un saluto ai clienti del bar ristorante Temptation che si trova a Domus Novas. Io li ho chiamati, ma mi hanno messo giù il telefono. Che peccato! Aiuto! Che peccato, va bene. Volevo salutarvi, volevo solamente salutarvi in diretta. Ha richiesto la canzone di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Dai, un bel sorriso che fa bene. Poi, specialmente chi è in bar, chi praticamente è il sorriso importante ai clienti. Mi raccomando, dai, un bel sorriso che fa bene.

eccola qui, sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti, grazie a Giampaolo, ciao, grazie. Allora, fermi tutti, non inviate più messaggi, non chiamate più, perché abbiamo già tutto completo, fino alle 10, quindi...

scritto qua, eccolo qua. Ciao Morillo, mi metti il brano Adagio Veneziano di Massimo Ranieri? Un abbraccio a tutti, saluti e baci a tutti. Ciao, ciao, ciao. Firmato Costanza di San Nicandro Garganico. Quindi attenzione, non chiamate più e non messaggiate più, perché siamo assolutamente al completo. Ascoltiamo Massimo Ranieri con Adagio Veneziano.

0: eccoci, siamo tornati in diretta. Allora, adesso c'è un'altra telefonata. Dunque, c'è Simona, buongiorno.
1: Buongiorno Maurizio. Un saluto a tutti gli ascoltatori, di saluti e baci.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Allora, caldo 1, 2 o 3 ad Anzio?
1: Tanto, tanto caldo.
0: Quindi mettiamo 2? Che è sì, una via di mezzo?
1: E noi c'è l'umidità che ci...
0: Lo so. Non dirlo, qui a Padova praticamente noi praticamente nuotiamo in mezzo all'umidità. Va bene. Allora, senti carissima Simona, che canzone ci vuoi regalare stamattina?
1: Allora, stamattina ho scelto Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene, sì, perché la dedico a mia nipote Pamela, che oggi è il suo compleanno, la mia nipote maggiore.
0: Ah, allora oggi è il compleanno di Pamela o Pamela?
1: Pamela.
0: Pamela, e allora a questo punto...

0: ma non si dice Pamela, Pamela due volte.
1: Ma stai zitto che vado avanti a cantare Happy Birthday to you. Happy Birthday Pamela. Happy Birthday to you.
0: Va bene, aspetta, fermate tutto perché...
2: Si è unito.
0: Cosa?
2: Dico grazie anche al boscaiolo che si è unito per gli auguri.
0: Lui è così. Quando sente praticamente questa canzone va matto proprio. Vedi che fa le corse per cantare. Va bene, dai. Allora, auguri a Pamela che oggi naturalmente festeggerà. Bella festa, sicuramente. E quindi qual è la canzone che hai scelto per lei?
2: Gianna Nannini, ti voglio tanto bene.
0: Hai capito, quindi un bel messaggio che arriva direttamente a Pamela quando ascolterà questo messaggio. Ti voglio tanto bene, bravissima. Va bene, grazie Simona.
2: Saluto tutti.
0: Ciao, un abbraccio
2: ciao,
0: forte.
2: Ciao. Grazie. Ciao.

0: Allora, bellissima questa di Gianna Nannini con Ti voglio tanto bene, e in diretta con Saluti e Baci. Ancora buongiorno, buon giovedì mattina. Stiamo quasi arrivando alla fine del nostro appuntamento. Ancora qualche telefonata, un messaggio, due, e poi naturalmente chiudiamo. Va bene, allora, vediamo un attimino. C'è una telefonata e c'è Antonietta. Buongiorno, Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, vieni vicino al telefono. Vieni vicino al telefono perché ti sento lontano.
1: Non tanto il volume del cellulare, capito?
0: Perché il viva voce, per quello che vai e vieni, il segnale si sente malissimo. Togli il viva voce, così vediamo. Ci sei?
1: L'ho tolto.
0: Ecco, bene, dai. Allora, buongiorno Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, un abbraccio forte a te, naturalmente anche alla mamma Nunzia.
1: Saluto pure i nipotini.
0: Ah, perfetto. Come si chiamano?
1: Francesco, Michele e Roby.
0: Ok, perfetto. Che canzone hai scelto stamattina?
1: È di Bruno, aspetta, non mi ricordo più come. Bruno, te l'ho scritto un messaggio.
0: Sì, è Vittorio Romano Milano con Amore mio.
1: Sì.
0: Va bene? Ok. C'era qualcun altro che volevi salutare?
1: Rita, Emma, poi a te, alla sì. tua nipotina. Saluto pure mia zia.
0: Grazie, grazie. Ok, perfetto. Un abbraccio forte, Antonietta.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao, grazie,
1: buona
0: grazie.
1: Buona settimana.
0: Grazie anche a te.

Si chiama Vittorio Romano, la canzone che abbiamo ascoltato era richiesta da parte di Antonietta di Ruvo in provincia di Bari. E poi dice che naturalmente Antonietta dice che il brano lo dedica a un suo caro amico. Va bene, grazie Antonietta, un abbraccio a te, alla mamma e alla mamma Nunzia. Un saluto a tutti gli amici di Ruvo. Ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Ruvo adesso in FM. Buona giornata. Allora aspetta.

Mazzoli, firmato Azzurra di Bergamo. E poi naturalmente Azzurra aggiunge al messaggio: buongiorno Lisina, buongiorno. E allora aggiunge al messaggio, ha aggiunto il messaggio scrivendo: beh, visto che è il compleanno di Pamela, facciamo tanti auguri a Pamela. E poi naturalmente dice di salutare Simona, ma poi insomma Azzurra saluta tutti. La mamma di Azzurra ha richiesto una canzone meravigliosa, ragazzi, è qualcosa di straordinario. E allora dai, ce la gustiamo tutti insieme. Per chi vuole può cantare, perché è gratuito, è facile ed è gratuito. Sono i Pooh.

0: Ed è la canzone dei Pooh, grazie alla richiesta di Azzurra. Ciao Azzurra, buona giornata, un saluto anche alla mamma. Allora, aspetta perché adesso abbiamo un'altra telefonata. Donatella dice: ciao a tutti, sono in treno per Vipiteno e quindi in Alto Adige dopo la galleria. Eccoti, rieccoti Maurillo, perché in galleria va e viene, no, il segnale. Io cerco di aggrapparmi al treno per portare il segnale, ma niente da fare, il treno è veloce. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Che cavolata ho detto, non lo so. Va bene, dai, buona mattinata. Mancano 8 minuti alla fine, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Franco, buongiorno. Allora, vediamo un po' qual è la canzone che scegli stamattina.
1: Michele Zarrillo.
0: La canzone di Michele Zarrillo con 5 giorni.
1: 5 giorni.
0: Ok, perfetto. Senti, chi salutiamo?
1: Anna Molli, che adesso sta sentendo la radio.
0: Sì?
1: A tutti voi. E le mie sorelle, i miei fratelli, tutti i parenti miei.
0: Sì, ok. Va bene. Senti, c'è Maria che la salutiamo?
1: Maria sta sentendo la radio, sta facendo.
0: Devi parlare più vicino al telefono perché ti sento male. O togli il viva voce perché ti sento lontano, ti sento male, non lo so.
1: Va bene.
0: Vabbè, ok Franco, grazie, saluta Maria allora.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao.

Michele Zarrillo con 5 giorni, grazie a Franco. Allora, mi hanno dato un ghiacciolo e lo sto mangiando, quindi devo fare una cosa e l'altra. Vabbè. Allora, ciao Franco, grazie. Grazie per la richiesta. Abbiamo l'ultima canzone. Canzone richiesta da parte di Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti. Nessuno escluso. Assolutamente. Tutti, anche tutte le persone che ci ascoltano per la prima volta. Un saluto da parte di Rita di San Nicandro Garganico. Ciao Rita, un abbraccio e grazie. Grazie per la richiesta. Lei ha scelto Giuseppe Cionfoli con Solo Grazie.

Cominciamo già a salutare tutte le radio che sono con noi e tra poco si scollegheranno, quindi ciao, grazie a tutte le radio che anche stamattina hanno diciamo portato a casa vostra, in giro, in auto, ovunque, il segnale di saluti e baci alla radio. Grazie a tutti, noi torniamo domani mattina per l'ultimo giorno della settimana. E poi si riprenderà domenica come al solito dalle 8:40. Grazie speciale va a Rita che ha richiesto Giuseppe Cionfoli con Solo Grazie. Colpo di tosse, quindi chiudi il microfono, riaccendi. Va bene, grazie. Sono le 10 in questo momento. Ciao a tutti, grazie per aver scelto saluti e baci alla radio. Se avete voglia, se avrete l'idea di accendere anche domani la radio, ricordate saluti e baci alla radio. Da Maurillo è veramente tutto. Salutiamo gli amici TikTok, Donatella, Angelo, Sabrina, Lisina, Wonder, Vincenza. Ciao Vincenza, Simona, poi c'è Donatella, Andrea. Vediamo, c'è il nostro amico Leone, c'è Angela, ancora Alfonso, Wonder, Cristina, la gioia di TikTok, che salutiamo naturalmente, Salvatore, poi salutiamo

Vabbè, insomma, salutiamo tutti voi, grazie, salutiamo anche chi ci sta ascoltando. Ciao Sabrina, ciao. Salutiamo Emma e Lorenzo che sono collegati con Alexa. Salutiamo tutti voi in FM in DAB. A domani mattino sarà un altro bello puttana. Va bene, ciao, grazie a tutti. Ciao Cristina, grazie. Adesso arriva, arriva lei, la bimbetta biondina che si chiama Chloe. Ciao, grazie a tutti, un abbraccio e grazie per aver scelto anche stamattina. Saluti e baci alla radio.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per il singolo può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per il singolo un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno segno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere, una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata. Si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donaelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

novità. Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: El Partito con due minuti di niente. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda, tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per il singolo può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per il singolo un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere. Una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Puricelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 0,5. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi.

0: e Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Aiki, io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Operazione Cantina.
3: Ai per il declino.

0: Nostro garage del terrore.
1: Ovvero come sconfiggere l'accumulo seriale di scatoloni vecchi di 10 anni e trasformando il disordine in soldi.
2: Sono pillole di AI.
0: Dai, lo sappiamo tutti, la cantina e la soffitta sono quei luoghi oscuri dove la logica smette ufficialmente di esistere.
1: Mamma mia, dei veri buchi neri. Apri la porta per posare una valigia e ti ritrovi davanti al museo degli orrori. Sci degli anni 80, tubi catodici e la friggitrice d'aria mai aperta.
0: Sì, con la classica scusa eterna. Non lo buttare, amore, che potrebbe sempre servire. Spoiler, non ti servirà più nella vita.
1: E la cosa fantastica è che ogni volta che ti fai coraggio e dici oggi metto a posto, entri, vedi quella montagna di roba, vieni assalito dalla paralisi e te ne torni sopra a fare un riposino.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a vivere in una discarica personale, la tecnologia ci offre l'assistente per la sopravvivenza.
1: La prima applicazione fantastica per trasformare le vecchie cianfrusaglie in soldi veri si chiama Flip, o la e-selling assistant di eBay.
0: Dimenticatevi la noia di misurare gli oggetti, scrivere descrizioni lunghissime e fare ricerche di prezzo per ore.
1: Scattate semplicemente una foto al vecchio stereo o a quel paio di pattini da ghiaccio abbandonati e lei riconosce l'oggetto al volo.
0: Vi dice subito quanto vale oggi sul mercato dell'usato e vi compila l'annuncio di vendita completo di titolo, descrizione e prezzo consigliato.
1: Voi dovete solo premere pubblica e guardare gli oggetti inutili che si trasformano in euro direttamente sul vostro conto.
0: E per quel classico attrezzo arrugginito in fondo al cassetto, di cui nessuno della famiglia ricorda neanche la funzione?
1: Lì usiamo la potenza visiva di Google Lens AI.
0: Ma sì, inquadrate l'oggetto misterioso con la fotocamera e l'intelligenza artificiale visiva lo analizza istantaneamente.
1: Vi dice esattamente: questo è un estrattore per cuscinetti da bicicletta del 2005. Così capite subito se è un pezzo utile o se potete finalmente

0: e smaltirlo senza sensi di colpa.
1: E se la montagna di scatoloni vi fa venire comunque l'ansia e non sapete da dove iniziare?
0: Lì usiamo la terza perla geniale, Tidy Up AI.
1: Scattate una foto del caos del garage e la AI vi elabora un piano d'azione e micro step da 15 minuti l'uno.
0: Vi guida passo dopo passo. Oggi svuota solo la mensola in alto a sinistra, evitando di farvi prendere dallo sconforto e trasformando un'impresa titanica in una passeggiata.
1: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per il decluttering vi permette di riprendere possesso dei vostri spazi e fare spazio al nuovo.
0: Perché liberare la casa dalle cose inutili significa fare pulizia anche nella testa e vivere più leggeri.
1: E allora armatevi!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: By this time, the suitcase was getting very heavy, so I rested on a grassy knoll and took a peek inside. As I opened it, out burst a fountain of many coloured butterflies, rainbow game counters, chess pieces, laughing cutlery, tiny chairs and tables, and flying plates covered with exotic fruit.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi, come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che, da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia a avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, e comunque è stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono la guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra. È un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica. La difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che il patto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile, che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito, come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo e su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. Quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale, come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forte, un bel saltone indietro nel tempo, all'anno 1984, quando gli Alphaville ci proponevano Big in Japan. Ben ritrovati, in console con la parte tecnica c'è Stefano Galisto, io sono Alex De Sì, da questo momento ce ne sarà per tutti i gusti e per tutta l'età.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

la buona musica internazionale qui all'Internet Troppo Forti. Ancora ben sintonizzati a tutti voi in console per la parte tecnica, c'è Stefano Gallisto, io sono Alex De Sì. Rimanete qui perché a breve arriveranno anche notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.

0: Siamo in Giappone, stazione di Kiji, prefettura di Wakayama. La ferrovia sta per chiudere, non ci va più nessuno. E allora che fanno? Assumono un gatto. Si chiamava Tama, una gatta tricolore trovata randagia. Nel 2007 la nominano ufficialmente capostazione, con tanto di cappellino da capostazione, stipendio pagato in croccantini. Risultato? Un grande boom. Il traffico aumenta del 10% solo nel primo anno. La gente prende il treno solo per farsi la foto con lei. La linea si salva, le fanno anche un treno, tutto dipinto con la sua faccia. Tama è diventata così importante che quando è morta nel 2015 a 16 anni al suo funerale shintoista sono andate ben 3.000 persone e l'hanno nominata onorevole capostazione per l'eternità e poi divinità. Ora al suo posto la sua apprendista, si chiama Nitama, che vuol dire seconda Tama. Da noi un gatto in stazione Locacci, lì ha salvato l'azienda.
1: Troppo forti.
2: Sound check. Prove di successo.
0: Appuntamento del soundcheck con Valentino Forte, che torna sulla scena musicale con Stella Bella Remix, rilettura in chiave house dance radio edit di un brano scritto 25 anni fa.
3: Soundcheck.
4: Così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da farmi gasare.

0: Valentino Forte ci ha proposto Stella Bella Remix, un ritorno che non è soltanto musicale, la nuova vita di una canzone che attraverso il tempo si trasforma in un racconto d'amore, crisi, perdono, rinascita e speranza.
1: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck,
2: soundcheck, prove di successo.

0: Beh, sicuramente si deve far perdonare dopo aver allertato tutti, ma proprio tutti. Sì, le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo arrivano. Sentite un po' questa. Valle Secca, pianura alta, un uomo di 42 anni entra in un bosco per una passeggiata a passo fiducioso e dice:
1: "Vale, conosco la strada."
0: Dopo 5 minuti chiama i soccorsi.
1: "Mi sono perso!"
0: I soccorritori arrivano, cani, droni, ricerche per ore. Lo trovano a 12 metri dall'ingresso. 12 metri, praticamente, se si girava, vedeva la macchina. Era fermo, immobile, che continuava a ripetere:
1: "Ma io, da dove sono entrato?"
0: Questo i soccorritori lo chiamano orientamento ottimistico. Sei convinto di sapere dove vai, ma non hai idea di dove sei.
2: Troppo forte!

0: Antonella Dim, sempre molto attiva live, recentemente si è esibita al Festival Caraibico che si è svolto alla Dispoli. Oggi ci ha proposto il nuovo singolo, A Fuoco Lento.
1: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Peak of the Night qui all'interno di Troppo Forte, dall'anno 1977, Lair, naturalmente da Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Ora arriva l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Sì, rimanete con noi perché arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Sì, io sono presente, ma è presente anche Rachele, giusto?
3: Sì, giusto, ciao a tutti.
0: Ciao Rachele, come va?
3: Bene, bene, voi?
0: Tutto bene. Allora, raccontaci di quello che stai combinando in questo periodo musicalmente parlando.
3: Allora, diciamo che 2 anni fa appunto ho scritto questo pezzo e dedicato appunto all'Africa e a quello che sono andata a fare lì, quindi sono andata a fare volontariato negli orfanotrofi e diciamo che è una cosa che mi ha cambiata mentalmente e essendo che comunque è difficile descrivere quello che si prova, sensazioni anche, soprattutto quello che si vede, ho voluto provare a integrare tutto all'interno della canzone. Quest'anno sono tornata lì, l'altra volta ero andata in Zambia, quest'anno sono andata in Uganda e ho provato anche dei video con i bambini per fare tipo un video ufficiale, ho provato un po' a integrare tutto e tutti.
0: Un'esperienza che ti ha segnato questa?
3: Sì, è un'esperienza che ti segna più che altro perché devi un po' cavartela da solo, ecco, non hai le comodità che hai normalmente.
0: Certo.
3: Quindi capisci veramente quali sono diciamo quanto siamo fortunati molte volte, ecco.
0: Certo, noi buttiamo così il mangiare, invece lì anche una briciola servirebbe, giusto?
3: Sì, esatto.
0: Ascolta, e oltre a questo cosa stai combinando, cosa stai preparando? Sei anche in giro con qualche tuo live?
3: E per ora no, inizio a settembre nella zona vicino a Bologna dove abito e a fare qualcosa con un locale lì, poi da lì speriamo ovviamente di allargare di più. Sto scrivendo un'altra canzone che uscirà verso ottobre più o meno. E che sempre riguarda sempre l'ambito appunto dell'unificazione delle persone, secondo me il fatto che siamo bene o male tutti uguali, che il cielo è lo stesso e siamo tutti uguali, ecco, secondo me.
0: Oh, il ritmo della terra, il brano che ascolteremo tra qualche istante, cosa cambieresti adesso? Tu l'hai detto, l'hai scritta 2 anni fa, cambieresti qualche cosa di questo brano?
3: No, sinceramente no.
0: Sì, è mia, l'ho fatta io, va bene così.
3: Sì, piuttosto servono altre idee, ne scrivo un altro.
0: Certo, sicuramente un altro viaggio ne farai altre di belle canzoni come questa, no?
3: Sì, sicuramente, ci tornerò sicuramente lì.
0: Ascolta, prima di continuare a parlare di te e della tua musica, quali sono i generi musicali che tu ascolti?
3: Allora, di base io ho sempre preso come riferimento, ma più che come stile, come genere di musica, come obiettivo di quello che si vuole appunto dire nella musica, è Michael Jackson. E fin da piccolo ho sempre ascoltato lui e proprio il messaggio che dà è proprio quello che voglio provare a dare anche io, quindi il fatto che secondo me la musica e qualsiasi altra forma d'arte è uno dei pochi strumenti che riesce a mettere in pace tra virgolette tutti, ecco.
0: Certo.
3: Non crea conflitti, ecco.
0: Ora sì, dimmi.
3: Sì, poi altri R&B, mi piace, country, un po' vari di vari generi, ecco, mi piacciono tutti.
0: Però Michael Jackson è quello a cui punti di più, hai ascoltato di più.
3: Sì, esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Il ritmo della terra dalla voce di Rachele e poi saremo nuovamente qui.

0: Rachele con il ritmo della terra qui all'interno di Troppo Forti. Devi sapere, Rachele, che tutti i miei ospiti devono pagare pegno. Non cercare scuse che hai mal di gola, ma devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ok. L'Africa chiama il tuo cuore in silenzio, battito forte che spezza il tempo.

0: bravissima. Brava, brava, brava, complimenti, grazie innanzitutto.
1: Grazie.
0: Sono tutti gli applausi per te, ti sei meritata anche il nostro timbro, anche tu sei nel nostro libro bianco.
2: Troppo forti.
0: Anche tu hai il timbro, il troppo forti, e sei nel nostro libro bianco dove ci sono tanti artisti sia noti che meno noti della musica italiana. Ascolta.
1: È stato un onore. Sì?
0: No, la cosa carina, almeno spero, no? Poi voi amate cantare, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ascolta, dov'è ti è capitato di il posto più strano dove ti è capitato di cantare?
1: Oddio, probabilmente nel paesino dove sono nata, che è tipo a metà tra Modena e Bologna, un paesetto veramente minuscolo, diciamo, c'è il centro sociale, ecco, per ora è quello.
0: Vabbè, però è una cosa un po' particolare, giusto?
1: Sì, sì, più che altro che sì, tutto in italiano, perché se in inglese non capisco. Guarda, un po' strano.
0: Dico, che sta dicendo questa? Che canta?
1: Sì, esatto, sì, mi hanno detto proprio così. Quindi.
0: Ascolta, tu scrivi solo in italiano o anche in inglese?
1: No, le scrivo in entrambi. Per ora ho fatto due canzoni, in entrambi, e in italiano e in inglese. Appunto, la prima era dedicata a mio nonno, uh-huh, che è venuto a mancare 3 anni fa. E quella mi è nata in inglese, però l'ho tradotta in italiano appunto perché volevo farla sentire anche a mia nonna. Invece questa dell'Africa è nata in italiano e l'ho trasformata anche in inglese, appunto per quando sono andata a trovare anche i bimbi là, che li ho fatto ascoltare anche a loro.
0: Certo.
1: Quindi sì, per convenienza, per ora, però vorrei provare a farle tutte e due, ecco, farle due versioni.
0: Due versioni, beh, una bella cosa. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, sono su Spotify, su Amazon Music, tutte le piattaforme, Spotify, musicali, ecco, YouTube e Instagram.
0: Come Rachele, giusto?
1: Esatto.
0: Come Rachele, semplicemente ti troviamo. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far 4 chiacchiere con te.
1: Assolutamente, grazie a voi, grazie. Buona
0: niente,
1: giornata.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, grazie, alla
2: prossima. Troppo forti. Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

musica per tutti i gusti, per tutte le età, ma anche le notizie strane, quelle curiose particolari dal mondo, che all'interno è troppo forte, l'aereo è troppo pesante, lasciate a terra i bagagli. Questa è la decisione del comandante tra le proteste di tutti gli utenti. E quello che è successo è proprio in una tratta tra la Grecia e Napoli. E poco prima della partenza arriva l'annuncio che spiazza i passeggeri: una parte dei bagagli non potrà essere imbarcata e raggiungerà la destinazione successivamente. Il motivo non è un guasto, ma una scelta legata alla sicurezza del volo. L'aereo in partenza dall'isola greca di Skiathos e diretto a Napoli deve infatti alleggerirsi per poter decollare rispettando i margini previsti. A spiegare la situazione direttamente ai viaggiatori è stato il comandante. C'è un video del suo intervento diventato virale sui social, mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. Il pilota replica in modo netto: il comandante sono io, decido io, ribadendo che la priorità è garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. Alla fine della spiegazione c'è stato anche un lungo applauso. Il tuo

Sì, abbiamo fatto un altro gran bel salto indietro nel tempo, anno 1991, con questo splendido brano dei Simple Minds. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Noi cambiamo nuovamente genere musicale, sì, passiamo da un genere musicale all'altro. Dico, questo è pazzo, dai, un po' i passare dai Simple Minds a lui, ma sì, lo facciamo, dai. Arriva J-Ax.

0: Ora te lo faccio vedere io. Tu mi mandi tutte queste cose del telemarketing. Ora te lo faccio vedere io. Cambio il nome. Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Team PPPPP Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Veramente dei pazzi esistono. Sono veramente dei pazzi.
1: Troppo forti!

0: Quindi dico a te, sì, se il programma ti è piaciuto, mi raccomando, dillo in giro, spargi sempre di più la voce. Invece, se non ti è piaciuto, fai finta di niente. Ciao, alla prossima!
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda, tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddo.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. In 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi. Giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda. Tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il Partito con Due Minuti di Niente.
1: Disco Novità.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.

gueule, pour cœur dit-elle. Senti quest'aria di gomma, appiccicosa, senza profumo di donna,

0: ricordi, sgretolando anche il ricordo che ho di te.
1: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione,

0: per poter volare. Allora
1: non la sprecare, prova a volare.
2: Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, la

attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate. Non lasciate che

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi. Giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda. Tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti
2: estate!

0: Te che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Vais.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
4: Con il fuoco, non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
5: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
6: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
4: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
7: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
8: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi, come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia ad avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, è comunque stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono una guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica, la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che patto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremmo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo, è su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga, quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: luoghi oscuri dove la logica smette ufficialmente di esistere.
1: Mamma mia, dei veri buchi neri. Apri la porta per posare una valigia e ti ritrovi davanti al museo degli orrori. Sci degli anni 80, tubi catodici e la friggitrice d'aria mai aperta.
0: Sì, con la classica scusa eterna: non lo buttare, amore, che potrebbe sempre servire. Spoiler, non ti servirà più nella vita.
1: E la cosa fantastica è che ogni volta che ti fai coraggio e dici oggi metto a posto, entri, vedi quella montagna di roba, vieni assalito dalla paralisi e te ne torni sopra a fare un riposino.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a vivere in una discarica personale, la tecnologia ci offre l'assistente per la sopravvivenza.
1: La prima applicazione fantastica per trasformare le vecchie cianfrusaglie in soldi veri si chiama Flip, o la e-selling assistant di eBay.
0: Dimenticatevi la noia di misurare gli oggetti, scrivere descrizioni lunghissime e fare ricerche di prezzo per ore.
1: Scattate semplicemente una foto al vecchio stereo o a quel paio di pattini da ghiaccio abbandonati e lei riconosce l'oggetto al volo.
0: Vi dice subito quanto vale oggi sul mercato dell'usato e vi compila l'annuncio di vendita completo di titolo, descrizione e prezzo consigliato.
1: Voi dovete solo premere pubblica e guardare gli oggetti inutili che si trasformano in euro direttamente sul vostro conto.
0: E per quel classico attrezzo arrugginito in fondo al cassetto, di cui nessuno della famiglia ricorda neanche la funzione?
1: Lì usiamo la potenza visiva di Google Lens AI.
0: Ma sì, inquadrate l'oggetto misterioso con la fotocamera e l'intelligenza artificiale visiva lo analizza istantaneamente.
1: Vi dice esattamente: questo è un estrattore per cuscinetti da bicicletta del 2005. Così capite subito se è un pezzo utile o se potete finalmente smaltirlo senza sensi di colpa.
0: E se la montagna di scatoloni vi fa venire comunque l'ansia e non sapete da dove iniziare?
1: Lì usiamo la terza perla geniale, Tidy Up AI.
0: Scattate una foto del caos del garage e la AI vi elabora un piano d'azione e micro step da 15 minuti l'uno.
1: Vi guida passo dopo passo. Oggi svuota solo la mensola in alto a sinistra, evitando di farvi prendere dallo sconforto e trasformando un'impresa titanica in una passeggiata.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per il declutter vi permette di riprendere possesso dei vostri spazi e fare spazio al nuovo.
1: Perché liberare la casa dalle cose inutili significa fare pulizia anche nella testa e vivere

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione, soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: nessuno lo piega.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda, tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione.

0: Danimarca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

nato. Le in vacanza deve andare spadolino e affaticato, lascia tutto e se ne va.

0: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Radio Domus Novas.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda, tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Che la scena politica internazionale stia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia a avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, e comunque è stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono una guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica: la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che fatto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremmo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo, è su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. Quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetrosi. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Answering.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda, tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: Ansia da parlantina.
1: Ovvero come smettere di balbettare davanti a clienti e colleghi, trasformando diapositive noiose in presentazioni da urlo.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma avete presente quel momento da incubo in cui vi dicono: allora, la prossima settimana esponi il progetto al capo?
1: Mamma mia, una condanna a morte. E lì parte subito il sudore freddo, le mani che tremano e il cervello che va completamente in cortocircuito.
0: E la cosa fantastica è che per prepararti ti chiudi 3 giorni in casa a riempire diapositive con tonnellate di testo in carattere 8 che non leggerà mai nessuno.
1: Per poi arrivare al momento del discorso e fare un monologo composto al 90% da M, cioè praticamente mentre la platea cade in un coma profondo.
0: Sì, ma prima di darvi per malati o scappare in un paese per evitare la riunione, la tecnologia ci mette a disposizione un personal trainer per la parlantina.
1: La prima applicazione pazzesca e poco conosciuta per allenarsi si chiama Yodlee AI.
0: Sì, funziona come un coach di public speaking privato. Vi registra con la webcam mentre simulate il vostro discorso.
1: E l'AI analizza tutto senza pietà, ma con tanta simpatia. Conta quanti... Cioè, dite, misura la velocità delle parole e vi dà un voto su postura e contatto visivo.
0: Vi dice esattamente: ehi, stai correndo come un treno! Oppure hai detto praticamente 18 volte in 2 minuti, aiutandovi a correggere prima di andare sul palco reale.
1: E per il dramma delle slide noiose fatte con i soliti modelli grafici anni 90?
0: Beh, lì entra in campo Gamma App o l'alternativa Tome AI.
1: Scrivete semplicemente l'argomento della vostra presentazione in 2 righe.
0: E in 30 secondi l'AI vi genera una presentazione visiva spettacolare, con grafica moderna, immagini coerenti e testi sintetici già impaginati alla perfezione. Ma se la presentazione è online su Zoom, Teams, Google Meet e avete paura di perdere il filo mentre parlate,
1: lì usiamo la terza chicca geniale, Poised AI.
0: Beh, questo tool funziona proprio come uno specchio intelligente attivo durante le vostre videochiamate.
1: Mentre state parlando con i clienti, l'AI vi mostra dei piccoli suggerimenti discreti nell'angolo dello schermo che vedete solo voi.
0: Questo è divertente, ascoltate, vi avvisa in tempo reale, tipo sorridi di più, rallenta il ritmo, oppure stai usando un tono troppo monotono, guidandovi come un suggeritore teatrale invisibile.
1: In pratica vi dà la sicurezza di un oratore professionista, anche se sotto il tavolo avete i pantaloni della tuta e le pantofole a forma di coniglio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per preparare i vostri interventi vi permette di comunicare le vostre idee in modo chiaro e sicuro. E allora fatevi avanti.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mie Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in Sin City di La Stay Green è un live uscito nel novembre del 2025 ed è stato registrato in tournée in apertura dei concerti del leggendario George Thorogood. L'album cattura la potenza pura, la grinta, il groove che Green e la sua potente band portano sul palco tutte le sere. L'EP offre un'esperienza senza filtri, distillando l'energia, l'alchimia e la gioia di un musicista che ormai è al top della sua carriera. Questa è Temptation, Lester Green, qui a Me and Blues.
1: Las Vegas, how you guys doing? My name's Alistair Green, we came out from Austin, Texas to play a little bit of rock.

0: Thank you guys so much.
1: Mentre l'album The Blood Brothers Live in Canada è un disco che cattura perfettamente tutta l'emozione, l'energia, blues, rock create dal dinamico duo di chitarristi amici Mike Zito ed Albert Castiglia, disco registrato durante il loro Blood Brothers Tour, presentato in un'atmosfera coinvolgente che trasporta gli ascoltatori per tutta la durata del concerto. Mike Zito ed Albert Castiglia, qui a Me and Blues, You're Gonna Burn.
0: This is a song that was written for me by a man named Fred James out of Nashville. After one time meeting him, he said, "This song is you, man. This is your idea of a love song. This is what a love song should be coming out of your mouth." And I said, "Gee, thanks." And the name of this song is You're Gonna Burn.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è prevalentemente un cantante ma anche un armonicista. Ha suonato con la band di Robert Cray per circa 6 anni e solo dopo l'esperienza con la Roomful of Blues ed alcune apparizioni con la band tipo Santana decise di continuare la carriera come solista. Insomma, è uno che ci sa fare, ci ha saputo talmente fare che ha vinto diversi Blues Music Awards. Nonostante un periodo difficile a causa di una grave malattia che lo ha lasciato fuori dalla scena per circa 2 anni. Oggi Salgado ha messo in cascina una serie di album di tutto rispetto come questo Soul Shot, dove le sue corde vocali si intrecciano e vibrano con tonalità lancinanti. Curtis Salgado, qui a Me and Blues.
2: Well, all right. I wanna tell you something about my mother.

La Alt-Raid Blues Band ha avuto una crescita esponenziale grazie anche al lavoro di produzione da parte di Tom Cambridge, ormai un'istituzione nel settore. Cinque musicisti super con due punti di forza determinanti: la potente voce di Jeff Taylor, la chitarra tagliente di Jeff Jorders, la sezione ritmica è di quelle che non tradisce, onnipotente e sempre onnipresente a coprire le spalle. Le influenze blues, soul, funk ci sono tutte, grazie al rendimento alto che la band ha prodotto in questi anni. La voce di Taylor risuona con grande forza espressiva e l'emozione si trasforma in consapevolezza emotiva. Live Before I Let You Down, per voi Alt-Raid Blues Band.

Mentre Solomon Burke è nato a Filadelfia, si era fatto conoscere come predicatore e come conduttore di un programma radiofonico di gospel. Nel 1960 aveva firmato un contratto con l'Atlantic Records, la stessa che in quel periodo aveva già pubblicato album e dischi di Ray Charles. Nel 1962 ebbe già un discreto successo grazie al singolo Cry to Me, che rimase famoso anche per essere stato utilizzato 25 anni dopo nel film Dirt Dancing. Due anni dopo, nel 1964, Burke scrisse la canzone destinata a diventare il suo maggior successo, Everybody and Somebody to Love, di cui negli anni sono state realizzate molteplici copie e cover di artisti famosissimi, inclusi Rolling Stones e Wilson Pickett, per non parlare poi della versione nel film The Blues Brothers. L'album Don't Give Up On Me è stato uno delle sue grandi produzioni, dove hanno partecipato il gota della musica soul, blues, rhythm and blues, Solomon Burke, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Bad Company sono un supergruppo rock inglese fondato nel 1973 da due ex membri dei Free. La straordinaria band è nota per la sua incredibile carriera, piena di musica senza tempo. Sono artisti molto amati e rispettati che hanno realizzato alcune delle migliori canzoni di tutti i tempi, da The Bad Company a Can't Get Enough. Quelle canzoni che vivranno sempre nei nostri cuori. Da veri fan balliamo ogni volta che li sentiamo alla radio. Quindi mostriamo apprezzamento per questa fantastica band cantando i nostri cuori e i loro amati successi. Questa è la famosissima Run with the Pack. Per voi, qui a Me and Blues, The Bad Company.

sempre Mayall è tuttavia più celebrato per i musicisti che ha tratto nella sua band, i Blues Breakers. Con loro, tramite Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, esercitò un'influenza indiretta ma considerevole nel corso della musica rock blues. Mayall è stato un astuto operatore i cui devoti ammiratori apprezzavano la ruvida individualità e la posizione anticommerciale. Tuttavia, anche il suo istinto musicale era tutt'altro che ristretto, come si poteva vedere dal numero di musicisti che passarono nella sua band. Questa è iChokes, I Hurt the Devil, John Mayall e The Blues Breakers qui a Mayall Blues.

Ci sono musicisti che hanno illuminato il panorama del rock blues con la loro breve ed intensa vita come delle stelle cadenti, direi. Uno di questi è stato sicuramente Paul Kossoff, una stella che si è spenta, direi, troppo presto, ancor prima di allietare intere generazioni, lasciando nei nostri cuori il rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Lo zio Alan Kossoff era uno speaker radiofonico e nei suoi programmi si occupava di musica classica. Fin da bambino Paul mostrò interesse per la musica e di una famiglia avvezza all'arte fu naturale incoraggiare la sua indole. A soli 9 anni iniziò a suonare la chitarra classica, mostrando fin da principio un incredibile talento. Nel 1965 avvenne una cosa un po' incredibile. John Mayer invitò Eric Clapton ad unirsi alla sua band. Per 2 mesi portarono in giro i loro spettacoli. Ad uno di questi assistette il 15enne Paul, folgorato dal blues quanto dalla maestria di chi suonava in quel periodo la chitarra, che era il signore Eric Clapton. Il suo stile divenne per lui quasi un'ossessione che lo accompagnò negli anni a seguire. Non peraltro insieme al Paul Rogers crearono il gruppo dei Free. Per voi Paul Kossoff qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valls. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
3: Das Omen.
4: Io. Senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
4: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.